0: En todas partes. Ponte. Ixa FM 91.5.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come